0: la cabeza y a ver si te enteras de una vez
1: que si lo que quieres son pelotazos,
0: aquí los tienes todos.
2: ¡Qué guapa!
3: Una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una, una